0: Dami un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dami un...
2: Fermo, fermo, fermo. Fanculo questa merda. Dammi un kick. Un bass. Un clap.